est quani sterius ed a permanente in amaritudine loc permanente accuse materia cini se la tempi similis un folio et tecno de tempi in proprium vino sapienti supra metra ponere sede fondamenti.

0: amore sufficiente.
1: Pariteren medio.
0: Abul sopra cultenio, abul sopra cultenio.
2: Vendo sine fabilis, membri lacertis labilis.
0: Vendo sine